0: എന്റെ പേര് ഹിരൻസി നവ പറയോ. Nowhere to wait, Gilativa Nipuani, Rivaye. Nowhere to tickle your red doy. I know Vano Marupa was a salama. Never can I be you or Calawira, even you or Calacanusa?
1: Aye.
0: A noi programma è l'elu? O chi la ti pare?
1: Commento mio che re proprio di oggi sta in me. A chi ha scelto resi conto nel nuovo parasso, vengo che è la nostra polizia, o con la l'elu. Come l'elu, è la nostra polizia, la nostra polizia.
0: You're a PA.
1: Aye.
0: I know you were his alarm. Kavihere wera miko haki ni mkiwetele ni masalama.
1: Asante kwa shukuru na maji, harimu salamu.
0: Otamala.

0: mama na wunla mwala hote purera. Mustudio ni hana na vane raka ihali cho wililia na ulu manani mapurone.
1: Yala ihali.
0: Isalama ni na ulu manani mapurone.
1: Giri uerati. Naba.
0: Nchina no.
1: Saidi Luciano.
0: Mwe Saidi Luciano wanu na mapa. Huripele salama uo.
1: Salama no.
0: Chupone vani nore erihela niba?
1: Nyanu kwa lukera.
0: Kwa hudu kala nipo, nchipote njipo?
1: Aa.
0: Iye, yeah, nyasukuruwele.
1: Aa.
0: Asante.